Bosco Chapati Mani Kanyabeba. Webare kuba radio. Message zanyu kuziro na hatest mega rukireho. Mukama yebale. Agamba ta alani. Arano gambota. Arani asadiza.